0: dovessi sceglierla per usarla in 80 metri la sera da stazione fissa con un'antenna a filare mezz'onda, ci penserei bene, perché il filtraggio sul ricevitore non è come apparati di un certo tipo professionali. Ecco, questa è la veduta del ricetrasmettitore. Quindi, a grandi linee, una radio molto trasportabile. Io non sto pubblicizzando questa radio, non fraintendetemi, però vi sto facendo capire perché la mia scelta è ricaduta su questo tipo di apparato, dopo che ne ho provati veramente tanti. Ho avuto il KX3, ho avuto tante altre radio, di cui molto molto professionale, però a ognuna mancava un po' qualcosina per raggiungere le prestazioni che servono a me. E quindi questo è il primo punto: la scelta della radio è molto importante e io sono ricaduto su questo apparato. In questo caso ho usato appunto il suo pacco batterie interno più un battery pack costruito da me sul retro. Però se posso dare un consiglio a chi fa operazioni portatili, di dare un'occhiata alle nuove batterie LiFePO 4, che sono molto meno rischiose delle batterie litio e in più offrono davvero davvero tanta energia in pochissimo peso, perché sono davvero molto molto leggere, quindi molto vantaggiose. Come prima puntata mi fermo qui, parleremo un po' di antenne nella seconda puntata, di modo da approfondire anche questo settore in portatile.
1: Grazie mille Fabio, grazie mille per essere stato con noi, grazie mille per questo tuo primo racconto, e ci fa già capire la complessità anche di quello che è il mondo della radio, quanto la montagna e la radio debbano vivere e convivere insieme attraverso le possibilità, le potenzialità, i limiti, i pesi, la propagazione, la scelta della radio, la scelta del momento. Beh, sono tantissime le variabili da dover mettere in conto per poter vivere l'esperienza al meglio, ma anche soltanto per sperimentare o comunque divertirsi. Grazie mille Fabio per essere stato con noi. India November 3 Foxtrot Oscar Bravo, e ancora una volta, se vi capita di andare sul suo canale, fermatevi a guardare qualche contenuto perché è veramente interessante. Io sono Luca, Inifon 2 Roma Papa Quebec, e noi ci sentiamo alla prossima puntata.

0: E questa è sempre la Ranivetta. Abbiamo parlato fino ad adesso del Pozzo del Mero, che è ubicato a circa 30 chilometri da Roma, come abbiamo detto, ma anche contestualizzarlo, perché di fatto è uno dei più famosi, ma in tutta questa zona ci sono degli altri fenomeni carsici, cavità, grotte e fossi che sono interessanti. Per esempio, c'è il Pozzo Sventatore, la grotta di Fossanova, lo sventatoio di Poggio Cesi. Tutti posti che in qualche modo hanno una loro unicità, una storia da raccontare. Se voi siete stati da quelle parti, li avete visitati o avete delle storie da raccontarci, sia sul Pozzo del Merro, sia su altre meraviglie del nostro territorio, beh, la mail è sempre la stessa, info@radioinvetta.it, e la nostra voce diventerà la vostra voce per raccontare le passioni, le meraviglie, i misteri, lo stupore, i dubbi della montagna, del nostro territorio e delle nostre valli. Purtroppo il nostro tempo a disposizione anche per questa puntata è finito. Ci sarebbero tantissime altre cose da raccontare, sia sul Pozzo del Merro, sia su Sant'Angelo Romano, sia sul parco, sulla riserva naturale e sia su tante altre meraviglie del territorio, ma avremo sicuramente modo di poter tornare da queste parti. Grazie mille per essere stati con noi fino adesso. Io sono Luca. Lasciamoci con questo sogno o questa domanda. Ma chissà cosa ci può essere nelle profondità del Pozzo del Merro. Grazie mille, questa era Radinvetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Heliotropium, che la H sia una lettera muta in realtà può essere risaputo, che le foglie abbiano delle rughe anche, naturalmente in alcune sono più evidenti, in altre meno. Poi se parliamo del profumo, anche lì ci sarebbero diverse distinzioni, ma se senti un profumo di vaniglia tra le piante, beh, lì non c'è da discutere, hai incontrato e conosciuto l'Heliotropium.

girl that I to my home, to my home, Lord, to my home.

0: Attention DXers, you tuned into AM 1575, heard a great song, and want to be sure it was really our station, Centrale Milano on 1575 kHz from Milan, Italy? Of course you can send us a reception report, but now you can also check it yourself. In fact, you can find out the exact title of the beautiful songs we play in perfect analog mono. Okay, stereo too, if you are into streaming. Just head to centralemilano.com or search for Radio Centrale Milano. Do not forget the word radio, or you will land on Milan's railway station, also called Centrale. Look for Menu Utente. Yes, it's in Italian, but we are sure our editor will fix it soon. And register. You will then be able to choose Funzioni Abilitate, and then Elenco Brani, which translates to List of Songs. Easy, isn't it? This is Centrale Milano, 1575 kHz.
1: Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, sono arrivato alla conclusione che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque c'è la democrazia, la dittatura e basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura in Italia c'è stata e chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io da quando mi ricordo sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita, come uno che quando nasce è cattolico, apostolico, romano. Cattolico, pazienza. Apostolico, non so cosa vuol dire, ma romano io. D'altronde diciamolo, come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che democrazia significa potere al popolo. Sì, ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 1945, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto al voto. È nata così la famosa democrazia rappresentativa, che dopo alcune geniali modifiche fa sì che tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato che tu non sai chi è e che tu deleghi a rappresentarti per 5 anni. E che se lo incontri ti dice giustamente: lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo. Ci sono delle forme ancora più partecipative. Il referendum, per esempio, è una pratica di democrazia diretta, non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico Barberino Roncobilaccio, ha effettivamente qualche difficoltà, anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire solo sì se vuol dire no, e no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzeccarla. Ma il referendum ha più che altro un valore folcloristico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima e chi se ne frega. Un'altra caratteristica fondamentale della democrazia è che si basa sul gioco delle maggioranze e delle minoranze. Se dalle urne viene fuori il 51, vinci. Se viene fuori il 49, perdi. Dipende tutto dai numeri. Come il gioco del lotto. Con la differenza che al gioco del lotto il popolo qualche volta vince. In democrazia, mai. E se viene fuori il 50 e il 50, ecco, questa è una particolarità della nostra democrazia. Non c'è mai la governabilità. È cominciato tutto nel 1948. Se si fanno bene i conti, tra la destra, DC, liberali, monarchici, missini, e la sinistra, comunisti, socialisti, socialdemocratici, eccetera, viene fuori un bel pareggio. Da allora è sempre stato così, per anni. Beh no, adesso è tutto diverso, per forza. Sono spariti alcuni partiti, c'è stato un mezzo terremoto, le formazioni politiche hanno cambiato nomi e leader. Adesso non c'è più il 50% a destra e il 50% a sinistra. C'è il 50% al centro-destra e il 50% al centro-sinistra. Oppure un 50, talmente poco che basta che a uno gli venga la diarrea che cade il governo. Non c'è niente da fare. Sembra proprio che il popolo italiano non voglia essere governato. E ha ragione. Ha paura che se vincono troppo quelli di là, viene fuori una dittatura di sinistra. Se vincono troppo quegli altri, viene fuori una dittatura di destra. La dittatura di centro, invece, quella gli va bene. Auguri!

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Acciughina, acciughina. Io la metto una parola per non essere egoista, anzi ne metto quattro. Acciughina, acciughina, anguria e pomodori. Ebbene sì, lo diceva pure Totò, che la parola è d'argento ed il silenzio è d'oro. È già proprio oro, tanto le parole se le porta via il vento. E pensando al mare, ti interroghi se oggi sarà acqua calda oppure acqua fresca? Ma dai, poi se ci metti un po' di zucchero sulle rose, il tempo sale tra aria, acqua e sole, mentre l'acciuga riesce persino a far sposare anguria e pomodori con fagioli e prezzemolo

Centrale Milano. Tutto un altro sound. Molti mi dicono

chiedere cosa facciamo, che film vediamo. No, t'ho già visto, tutto previsto.

Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora attesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole e molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

just wonderful, singing in the darkness. All

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Ciao, sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

0: Anticiclone subtropicale in difficoltà sotto la spinta di fresche correnti settentrionali e annessa diffusa instabilità. In mattinata rovesci sparsi verso Emilia Romagna, Liguria, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove e ancora caldo al sud. Nel pomeriggio l'instabilità aumenterà sensibilmente su tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche sul resto del centro. Deciso calo termico su queste regioni. Ancora sole, molto caldo all'estremo sud e in Sardegna con picchi di 40 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio e il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto. Oh, ma l'avevo messo qui! Fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato.
1: Infermiera!
0: Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

Martedì 21 luglio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Allerta Canicule anche nella giornata di oggi, anche se in Costa Azzurra ovviamente, anche se le temperature sono in lieve calo, però della meteo ci occuperemo dopo le news. E mercoledì 22 luglio il servizio Linea Azur a Nizza sarà interessato da un nuovo sciopero. Sindacati annunciano 156 autisti in astensione, la direzione parla di circa il 32% degli autisti coinvolti e del 4,9% del restante personale. Bus e tram circoleranno comunque, ma con orario del weekend e dei festivi. I sindacati dichiarano di voler farsi sentire per rivendicazioni salariali e denunciano un clima interno teso con ostilità tra sigle sindacali e accuse sulla gestione aziendale. Trovate sul nostro sito radionizza.it il comunicato per esteso di Ligne d'Azur con tutte le linee coinvolte nello sciopero per la giornata di mercoledì 22 luglio con percorsi e orari. Comunque è garantito il servizio di tram per il concerto di The Weeknd atteso all'Allianz Stadium di Nizza. Torniamo a parlare del vasto incendio che è divampato domenica 19 luglio a Taradò, siamo nel Var, che si è esteso fino a Darcs-sur-Argent. Sono circa 200 gli ettari interessati, una decina di abitazioni è stata danneggiata, 4 case completamente distrutte. Sono ancora impiegati 365 vigili del fuoco e mezzi aerei. L'origine del rogo è ancora da chiarire. Indagini della gendarmerie e del pubblico ministero sono in corso. Diverse aree sono state temporaneamente interdette. L'elettricità è stata ripristinata progressivamente in alcuni quartieri di Taradò e le visite alla città storica sono sospese per danni significativi. Il 9 luglio scorso il centro di loisir jeunesse de Moulins, alle Moulins a Nizza, ha festeggiato i suoi 50 anni. È stato fondato nel 1976 ed è il più vecchio centro di svago per giovani ancora operativo a Nizza. Alla celebrazione hanno partecipato i rappresentanti della polizia, autorità giudiziarie, amministrazioni locali e numerosi partner. Il centro de loisir jeunesse delle Moulins viene descritto come un presidio di prevenzione della delinquenza e di sostegno ai giovani in un quartiere sotto attenzione. Generazioni di ragazzi vi hanno trovato ascolto, progetti e percorsi di vita alternativi. Lo Stato ribadisce il suo sostegno alle azioni educative per favorire coesione sociale e opportunità. La sindaca di Menton, Alexandra Masson, del Rassemblement National, ha dichiarato di aver ricevuto, con grande sorpresa, una richiesta di parrainage da parte di Jean-Luc Mélenchon per la corsa presidenziale 2027. La notizia è stata diffusa con un video sui social. La Masson ha subito ribadito il suo sostegno al Rassemblement National e ha respinto l'ipotesi di dar seguito all'iniziativa, affermando che ci sono linee da non oltrepassare. La raccolta di 500 firme di eletti è la procedura prevista per la presentazione di un candidato. In passato alcuni sindaci hanno concesso parrainage per ragioni di pluralismo politico, ma a Menton la scelta appare nettamente diversa. Sulla Place du Casino a Monte Carlo, una Rolls Royce Cullinan ha urtato un pilone retrattile mentre questo stava emergendo per limitare l'accesso veicolare. Il SUV di lusso, che viaggiava a bassa velocità, ha riportato danni alla parte inferiore e una perdita di liquido di idroguida che ha macchiato la pavimentazione. Non ci sono stati feriti e il veicolo ha potuto lasciare il luogo. Il video dell'incidente è diventato virale e il mezzo richiederà probabilmente riparazioni molto costose. La meteo di martedì 21 luglio, giornata di sole in Costa Azzurra, allerta di Meteo France per rischio canicula, arancione nel Var, gialla nelle Alpi Marittime. Temperature minime attorno ai 23 gradi, le massime da Menton a Saint-Tropez varieranno tra i 33 e i 35 gradi. A Tenda sono possibili temporali, massima qui 26 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Il mio amico cammina, che sembra un pendolo, attraversa la strada e tutti lo guardano. In questo mondo veloce si muove a fatica, ma tu guarda che razza di scherzi ti fa la vita. Il mio amico è sempre stato così, fino da piccolo, con la faccia bambina impaurita, che sembra un cucciolo. Quando parla il mio amico farfuglia piano e le parole nell'aria si sciolgono come venissero da lontano. Ma il mio amico, solo io so com'è. Lui ha un cuore pulito che un altro non c'è. Il mio amico

Il mio amico a volte scompare e non lo vedo più. Anche lui soffre mesi d'amore e non li manda giù. Gli succede di solito con una sconosciuta e ogni volta ancor prima che inizi è una storia finita. Ma il mio amico è il mio amico e solo io so dov'è. Se vuol farsi trovare, se ha bisogno di me, o se invece vuol stare per giorni a parlare sulla spiaggia da solo.

Il mio amico è il mio amico e non lo cambierei. I ricordi più belli ce li ho insieme a lui. In questo mondo veloce il mio amico si muove a fatica.

0: and took all my money. Hell yes, I would, and I know it might sound funny, but Willie got me stoned and took all of my money. Right on, have a great night, you guys. Nice to be here with you, thank you.
1: Bentrovati a questa edizione speciale dell'Agenda della Costa Azzurra, dedicata ai fuochi d'artificio, e speciale nello speciale dedichiamo questo spazio al Festival Piromelodico di Cannes, con le varie proposte che troverete a Cannes nelle notti di luglio e agosto. Il festival è partito già da qualche tempo, è partito il 4 di luglio, c'è stato il primo appuntamento, e il 14 di luglio il secondo appuntamento per questo festival in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche internazionali con temi unici e spettacolari nella baia di Cannes. Si sono già esibiti i serbi il 4 e i polacchi il 14 luglio, e allora andiamo a mercoledì 22 luglio con la Cina e la compagnia Galaxy Pyrotechnics, con il titolo della serata alle ore 22, L'amore attraverso la galassia, ispirata al mito cinese del bovaro e della tessitrice, celebrato ogni anno nella festa di Qixi. Lo show racconta un amore proibito separato dalla Via Lattea e riunito una volta l'anno grazie a un ponte di gazze. Musiche epiche cinesi si alterneranno a brani internazionali in un crescendo che culmina in un finale carico di speranza. Tanti i brani, alcuni sono tradizionali cinesi del compositore Guan Dazhu, ma ci sono anche brani di John Williams come Duel of the Fates e ancora Je T'aime di Lara Fabian, probabilmente per i cinesi un omaggio alla Francia. Sempre a Cannes per il Festival Piromelodico, martedì 4 agosto alle ore 22 ci sarà la compagnia francese Aquarève con lo spettacolo Lux Abyssus, il canto dell'oceano. Un'immersione che parte dalle prime luci in superficie e scende fino alle profondità più misteriose del mare, tra la bellezza degli ecosistemi marini e la potenza degli elementi quando l'oceano si scatena in tempesta. Un vero omaggio al mare, alla sua bellezza e al suo equilibrio da custodire con cura. Tanti i brani in playlist, perché i fuochi saranno a tempo di musica e si spazierà dalla musica classica alla techno. Per esempio ci sarà Our Origin di Armin van Buuren, a proposito di musica elettronica, ma ci sarà anche un grande classico come La Mer di Charles Trenet. E ancora sabato 15 agosto la compagnia finlandese Joho Piro Professional con Nebbia in fiamme. Una nebbia bassa avvolge la baia di Cannes mentre ritmi celtici e riletture di grandi classici si alterneranno a momenti di intensa malinconia e a improvvisi ritorni di energia. Un racconto in continua trasformazione che chiude con una pioggia dorata sul pubblico mentre la luce si spegne lentamente. Tanti i brani eseguiti, ovviamente registrati e mandati attraverso gli altoparlanti del festival, eseguiti da Ronan Hardiman, dalla Berlin Orchestra e dalla Trans-Siberian Orchestra. Si chiude lunedì 24 agosto con la serata della compagnia fuori concorso alle 22, sempre a Cannes per il Festival Piromelodico. Ci sarà la compagnia Flash Barrandov Special Effects della Repubblica Ceca con Tutto è scritto nelle stelle. Le stelle custodiscono da sempre passato e futuro, desideri e destini. Il viaggio proposto attraversa sonorità epiche, atmosfere cosmiche che richiamano celebri serie e film di fantascienza, fino a un finale che mescola energia e mistero senza mai perdere il filo del tema portante. In playlist Our Destiny e Hearth of Courage di Thomas Bergesen, ma anche Running Up the Hill di Kate Bush e Faith No More con We Care A Lot, per chiudere con Alice Cooper e I Am Always Chasing Rainbows. Perché vi diamo anche le playlist? Perché sono brani molto suggestivi. Senz'altro, quando sarete sotto la pioggia di fuochi d'artificio, verrete anche trascinati emotivamente dalla musica, e così sapete già che cosa ascolterete o guardando sul vostro telefono quella sera, la sera dei fuochi, potrete andare a vedere qual è il brano che state ascoltando in quel momento e magari farlo diventare una vostra personale playlist. Trovate quanto vi ho raccontato scritto nero su bianco online nello speciale Fuochi d'artificio piromelodici a Cannes, la guida completa e tutte le playlist per il 2026 sul sito radionizza.it, uno speciale a cura di Marco Ugo Barsotti, Antonella Fava e la mia voce che vi ha condotto fin qui è quella di Marco Casa. Un saluto e a presto con altri speciali dalla Costa Azzurra su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcasting.

0: Benvenuti al notiziario di Radio Nizza Centrale Milano per martedì 21 luglio 2026. In redazione a Nizza Marco Ugo Bassotti, da Parigi sono Rachel Cost. Notizie dalla Francia, abbiamo perso contro noi stessi, autopsia della sconfitta francese, contro la Spagna e Bleus, che avevano brillato per un mese nei turni precedenti. Non sono mai usciti a imporsi contro la Roja nella semifinale della Coppa del Mondo di Dallas, mercoledì 14 luglio. Nonostante il 87% dei lettori di France Info avesse previsto la Francia in finale, la squadra di Didier Deschamps è stata dominata per tutta la durata dei 90 minuti, subendo una sconfitta per 0-2. Kylian Mbappé, intervistato sul microfono di M6, ha ammesso che la Francia non ha giocato la partita che voleva, né tatticamente né tecnicamente, e che quando non si fa quello che si dovrebbe fare in una semifinale non si vince. Solo due giocatori, Ryan Cherki e Maxence Lacroix, hanno risposto alle domande dei giornalisti, mentre il capitano si è limitato a un breve intervento senza entrare nella zona mista. L'analisi dei protagonisti suggerisce che la preparazione sulla scia dei successi a Boston non è bastata a gestire l'intensità della finale. Cherki ha riconosciuto che quando le cose vanno troppo bene, si può credere di essere al di sopra della mischia. La Francia, che aveva superato agevolmente il Marocco 2-0 nei quarti e il Paraguay negli ottavi, è sembrata incappare in un salto di difficoltà contro i campioni europei in carica. Anche la Spagna, nonostante una campagna difficile contro capolista capoverdiens Uruguay e vittorie di misura su Portogallo e Belgio, ha mostrato grande compostezza. Tecnico Luis de la Fuente ha elogiato i propri atleti, definendoli la migliore squadra del mondo di fronte a una delle migliori selezioni al mondo. Dal punto di vista tattico, Mbappé ha sottolineato un errore nel pressing. Ci siamo lasciati dettare il ritmo. Tenendo spesso 3 contro 2 a centrocampo, Ruiz e Rodri avevano tempo per giocare. Mentre noi premevamo sugli interni, Deschamps ha mantenuto lo stesso assetto dei turni precedenti, reintegrando Aurélien Tchouaméni in sostituzione di Manu Koné, ma non ha modificato il sistema nemmeno dopo le difficoltà. L'interruzione di Adrien Rabiot al cambiale, dovuta a un cartellino giallo, ha ulteriormente indebolito la squadra. Il centrocampo spagnolo, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo ha mantenuto il controllo del gioco come un uomo decisivo per il secondo gol. Deschamps, a caldo, ha puntato il dito sull'arbitraggio, lamentandosi del livello dell'arbitro, soprattutto sul rigore che ha aperto lo svantaggio. Spagnolo, ma né i giocatori né gli addetti hanno attribuito la sconfitta a quella decisione. Cherki ha sintetizzato: oggi abbiamo perso contro noi stessi, non contro l'arbitro né contro la Spagna. Statisticamente, la Francia ha prodotto solo 0,3 expected goal, il valore più basso in una partita di Coppa del Mondo dagli ultimi 60 anni. Sono solo 2 tiri in porta nei primi 65 minuti e un'unica reale occasione nel secondo tempo. Un tiro di Mbappé deviato da Marco Cuella. Con il possesso palla al 49% e essentially 0 opportunità create, Bleus non è riuscito a mettere pressione. Nel post-match, l'umore nel gruppo è stato di silenzio e delusione. Maxence Lacroix ha riferito che nel vestuario c'era un silenzio pesante. Abbiamo perso la nostra strada verso la finale. La prossima partita, la piccola finale contro l'Inghilterra a Miami, appare già come una formalità amara. Presto semifinale della Coppa del Mondo 2026, disputata a Dallas. Qui la Francia è stata sconfitta 0-2 dalla Spagna. Check by Gemma for l'Assemblea approva la legge d'urgenza agricola. L'acetamipride potrebbe essere usato in alcune filiere in difficoltà. Nella notte tra lunedì e martedì 21 luglio, Assemblea Nazionale ha approvato, con 296 voti favorevoli contro 124 contrari, la legge d'urgenza agricola. Il testo introduce misure di emergenza per il settore e, in via derogatoria, consente la reintroduzione di 2 prodotti fitosanitari vietati in Francia, ma ancora autorizzati a livello comunitario, l'acetamipride e il flupiradifurone. L'uso di questi pesticidi sarebbe limitato a specifiche filiere agricole che si trovano in condizioni di sconforto. Il provvedimento attende ora l'esame del Senato, dove dovrebbe essere confermato in una votazione prevista per la stessa giornata. Possibile di concederlo, anzi l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Alimentare, un'autorità di deroga è stata mantenuta nella commissione mista, favorendo così la prudente riapertura di questi prodotti per le colture più colpite. Il dibattito ha evidenziato profonde divisioni all'interno del governo. ministro dell'Agricoltura Annie Genevard, ha difeso il testo, sottolineando che risponde alle richieste concrete degli agricoltori. Al contempo, la ministra della Transizione Ecologica, Monique Barbout, si oppose fermamente alla reintroduzione dell'acetamipride, considerandola incompatibile con la politica di tutela ambientale. Il ministro della Difesa Sébastien Lecornu, pur avendo in passato invitato a non inserire l'acetamipride nella legge, ha lasciato la decisione al Parlamento, alimentando ulteriori tensioni. Da parte dell'opposizione, i gruppi di sinistra, i partiti ecologisti e la maggioranza dei deputati di destra hanno espresso critiche severe. Diverse società mediche e scientifiche hanno chiesto un intervento del Consiglio Costituzionale, mentre Insoumise Aurélie Trouvé e la socialista Mélanie Thomin hanno denunciato una tutela della scienza. L'Unione Nazionale dei Sindacati dell'Agricoltura, OFNC, ha invece accolto con favore la legge, definendola un tornante verso la consapevolezza della crisi che affligge le aziende agricole francesi. Il futuro della normativa dipenderà dal voto finale del Senato. Qualora la legge venisse confermata, coazione della presenza dell'acetamipride potrebbe provocare dimissioni ministeriali, come ipotizzato da alcuni osservatori, alimentare ulteriori controversie tra i diversi schieramenti politici e le organizzazioni della società civile. Nota, l'articolo riprende le informazioni principali, fornite dal comunicato stampa parlamentare, e delle dichiarazioni dei protagonisti durante la discussione. Fact check by Gemma Forth Editorial di Rachel, l'Assemblée. Croissance alla source pesticida. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Le gioie vedere i parlamentari, con la stessa urgenza di un sale in vista, provare una legge agricola che sembra più un invito a una festa chimica. 296 voti a favore, 124 contro, cifra che suona più come un bilancio di una cauzione per un figlio di pratica più che una decisione di pubblica salute.
1: Per il filtro della ragione quando si spara come se fosse caccia al tesoro.
0: Il caso dell'acetamipride è l'ennesimo capitolo dell'epopea. Pesticidi a noleggio. Una sostanza tanto controversa da essere già stata bandita. Poi rianimata con la scusa di filiera in difficoltà. Che logica. Come dire che se la tua auto non parte, la colpa è del serbatoio, ma poi comunque riempirò di benzina scaduta. E Fulpira di Furone, fratello minore, è pronto a fare da comparsa, perché si sa. Due è più di uno quando la salute pubblica è in bilico. Dov'è che una volta ha proclamato l'interdizione dell'acetamipride come principio, ora si scopre incapace di tenere una linea coerente, tanto da lasciare parlare il Parlamento come se fosse un circo di clown. La ministra della Transizione Ecologica, Monique Barbout, è delicatamente contraria, mentre il Lancet può senza colpa reintrodurre questi veleni a titolo degressivo. Non vi chiedete se la scienza stia diventando una merce di scambio tra lobby e parlamentari? Oppure è più comodo fare finta che l'ANSES sia il giudice supremo della nostra sorte? E infine, nella gran finale, i gruppi di sinistra promettono di fare ricorso al Consiglio Costituzionale, mentre la FNS è brinda a questo tornare a casa dei pesticidi. In un paese che si vanta di leadership ambientale, siamo davvero pronti a rinunciare al profumo di fiori selvatici per quello di chimica industriale? O forse la vera emergenza è la perdita di credibilità di una classe politica che sembra più interessata a salvare filiere in difficoltà che a salvare i cittadini? Buon del giorno. Un monaco chiese al maestro se l'assemblea decide di riaprire le porte a un pesticida già bandito, è per amore degli agricoltori o per convenienza dei profitti? Il maestro rispose, lì dove il cielo è rotto. L'uomo trova scusa per piantare un albero di carta. La verità è che la paura dei campi vuoti è più gustosa di una terra pulita. Il monaco, disse Stett. Allora può la legge, ammettendo eccezioni, con davvero proteggere la salute o non è che un velo sul pericolo? Il maestro concluse. Un velo è ancora un velo. Chi lo indossa non vede il sole ma crede di essere più caldo. Ma torniamo alle notizie. Benvenuti a Notiziario Internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. Per martedì 21 luglio. Da Parigi sono Rachel Costa. Lancia nuovi attacchi contro installazioni di difesa statunitensi, minaccia di incursioni più potenti. Le forze armate iraniane hanno colpito nuovamente centri di comando militari e obiettivi marittimi statunitensi, intensificando la retorica bellicosa di Teheran. Washington ha risposto con una decima notte consecutiva di raid aerei mirati a neutralizzare le capacità offensive di Teheran, presidente degli Stati Uniti, ha avvertito che la risposta americana sarà più letale se Iran non interromperà le ostilità. Il traffico marittimo evita lo stretto di Hormuz a causa delle rinnovate ostilità in Medio Oriente. Dopo l'escalation dei combattimenti tra Stati Uniti e Iran, numerose navi commerciali hanno deviato il loro percorso dallo stretto di Hormuz, principale corridoio di trasporto del petrolio mondiale. L'interruzione ha spinto i prezzi del greggio verso l'alto, ma alimentando il rumore di una carenza di approvvigionamento energetico. Gli analisti avvertono che la situazione potrebbe persistere finché non sarà raggiunta una soluzione diplomatica. Il presidente Trump annuncia dazi del 50% sui prodotti canadesi. Usando il Canada di discriminazione commerciale, Donald Trump ha imposto una tariffa del 50% su una serie di beni provenienti dal Canada, sostenendo che il paese sta praticando un trattamento discriminatorio. Tra i prodotti colpiti vi sono il vino, le attrezzature da hockey e il cemento, settori chiave dell'economia canadese. Il governo di Ottawa ha promesso di riconsiderare la questione e di avviare negoziati per ridurre le tensioni commerciali. La BCE sceglie 36 banche, tra cui BPCE e Revolut, per sperimentare l'euro digitale nel 2027. La Banca Centrale Europea ha selezionato una trentina di istituti finanziari per partecipare a una fase pilota dell'euro digitale, prevista per la seconda metà del 2027. Il programma mira a testare la fattibilità di una moneta elettronica di Stato, migliorando la velocità dei pagamenti e la loro tracciabilità. I partecipanti dovranno garantire la sicurezza dei dati e la protezione della privacy degli utenti finali. Air France sospende i voli verso Dubai e Riyadh per motivi di sicurezza legati alle tensioni in Medio Oriente. Per proteggere i propri passeggeri e il personale, Air France ha deciso di bloccare temporaneamente le rotte verso gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita. La misura arriva in risposta alle recenti escalation militari tra Stati Uniti e Iran, che hanno aumentato il rischio di attacchi aerei nella regione. La compagnia ha promesso nuove valutazioni e una possibile ripresa dei collegamenti non appena la situazione si stabilizzerà. Stati Uniti condannano le azioni della Cina come pericolose e aggressive dopo scontri su. Cogliere contese nel Mar Cinese meridionale, il Dipartimento di Stato americano ha denunziato le recenti manovre cinesi contro una nave filippina, definendole una minaccia alla libertà di navigazione. L'incidente, avvenuto vicino a una barriera di corallo oggetto di disputa territoriale, ha provocato l'infortunio di un marinaio filippino. Washington ha richiesto a Pechino di rispettare le norme internazionali e di astenersi da ulteriori provocazioni. Google sviluppa un nuovo chip, Frozen, per eseguire i modelli di intelligenza artificiale con 10 volte più efficienza. L'azienda di Mountain View sta lavorando a un processore specializzato, denominato Frozen, in grado di ridurre drasticamente il consumo energetico dei grandi modelli di intelligenza artificiale. Secondo le prime stime, il nuovo chip potrebbe migliorare l'efficienza operativa dal 6 al 10 fold rispetto alle soluzioni attuali. Gli esperti ritengono che questa innovazione possa dare a Google un vantaggio competitivo nei data center dedicati al Tio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 21 luglio 2026 Parigi, giornata soleggiata e tiepida. La mattina a Parigi si apre con un cielo sereno e temperature intorno a 15 gradi. Il sole splende e il vento soffia debole a 15 km cuffe, con rafezze fino a 30 km/h, senza alcuna traccia di pioggia. Durante il pomeriggio il termometro sale a 26 gradi, l'aria si riscalda ulteriormente e il vento resta moderato a 15 km ovvia e le raffe raggiungono i 35 km, mantenendo le condizioni asciutte. La sera, intorno alle 19, le temperature discendono a 25 gradi. Il cielo resta chiaro e il vento mantiene la stessa intensità, senza rischio di precipitazioni. La notte porta una fresca discesa a 18 gradi, il cielo resta limpido, il vento rimane costante a 15 km distri, con rafe di 35 km e l'umidità è bassa, garantendo una notte serena. Secondo l'esperto Reggie Craspet, la giornata sarà caratterizzata da una stable e da condizioni di comfort per l'intera popolazione. Le massime saranno 26 gradi, le minime 15, con vento moderato e nessuna pioggia in vista. Monaco, Monte Carlo, caldo mediterraneo, al mattino, nella principessa di Monaco il cielo è poco nuvoloso. La temperatura si aggira sui 27 gradi, il vento è lieve da 10 km/h, con raffese di 20 chilometri e non c'è alcuna traccia di pioggia. Il pomeriggio porta il picco di calore con temperature che raggiungono i 30 gradi. Il sole è dominante, il vento rimane stabile a 10 km e le raffezze mantengono i 20 km, con un rischio molto basso di avverse. Sera, le temperature scendono a 28 gradi. Ci sono leggere nuvole, ma non interferiscono con il bel tempo. Il vento aumenta leggermente a 10 km di nord, con raffezze di 25 km. La notte si chiude con 25 gradi, cielo quasi privo di nuvole, un lieve di 10 km raff di 20 km, garantendo una notte piacevole. Le temperature della giornata variano fra 25 e 30 gradi. Il vento resta debole e le precipitazioni sono assenti. Milano. Variabilità con piogge isolate. La mattina a Milano. Il cielo è parzialmente nuvoloso con temperature attorno ai 24 gradi. Il vento soffia da nord-nord-est a Birkelor, quasi impercettibile, e non ci sono precipitazioni. Nel corso della mattinata, le temperature rimangono stabili intorno a 24-25 gradi con venti, deboli da est, nord-est, mantenendo un cielo con ampie schiarite e assenza di pioggia. Il pomeriggio, intorno alle ore 12-14, il termometro sale a 30 gradi. Il vento proviene da est-sud-est a 3-4 km. La giornata è prevalentemente soleggiata e le precipitazioni restano assenti. La serata porta nuvole più dense e piccole avverse. Verso le 19 si registra una leggera pioggia. Di 20 mm, temperatura di 28 gradi, da est di 1 km, e una probabilità di pioggia del 50%. In notte, intorno alle 21-23, le temperature scendono a 25-23 gradi. Il cielo è nuvoloso, ma le precipitazioni si riducono. Il vento resta debole, da est a 4 km. Secondo l'esperto Daniele Berlusconi di Trebi Meteo, le massime raggiungeranno i 30 gradi, le minime i 23, con venti leggeri e temporali isolati nella serata. Giornata presenta un'alternanza di sole e brevi rovesci, senza alcuna allerta meteo. Editoriale meteo di Rachel. Il clima è colpevole di tutto. È davvero sorprendente come oggi il cielo ci faccia credere di essere in un film di fantascienza. Ogni piccola variazione di temperatura viene subito attribuita al cambiamento climatico. Ma davvero il fatto che un soffio di vento cambi di mercoledì è la prova che la Terra sta per andare in scioglilingua? Forse dovremmo chiedere al termometro se ha un prova di colpevolezza, oppure se la pioggia è solo un capriccio di qualche meteorologo stressato. Continuiamo a farci domande magari più utili in rosso se il sole è più forte di ieri. E perché il clima ha deciso di andare in palestra? O perché la gente ha smesso di stendere i panni all'ombra? È davvero necessario aggiungere cambio climatico a ogni notizia? Anche quando il cielo è semplicemente limpido e il termometro fa la sua cosa, forse dovremmo risparmiare una frase di colpa e goderci il caldo. Ma poi, chi siamo noi per non volare in alto con le parole? Juan del giorno, Monaco chiese a Zaush, qual è il vero aspetto del meteo di oggi? Zaush rispose, il sole brucia, la brezza carezza, la pioggia ristagna e il cielo rimane neutro. Monaco annuì, aggiungendo, allora la temperatura oscilla tra 25 e 30 gradi. Il vento è lieve. Le nuvole si fanno timide. Zaosu concluse. Il clima è semplice quando lo osservi senza pregiudizi. E questo il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie.
2: Questa è Francia oggi, con centrale Milano, 1575 kilocicli.
3: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Martedì 21 luglio, bentrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Allerta Canicule anche nella giornata di oggi, anche se in Costa Azzurra ovviamente, anche se le temperature sono in lieve calo, però della meteo ci occuperemo dopo le news. E mercoledì 22 luglio il servizio Linea Azur a Nizza sarà interessato da un nuovo sciopero. Sindacati annunciano 156 autisti in astensione, la direzione parla di circa il 32% degli autisti coinvolti e del 4,9% del restante personale. Bus e tram circoleranno comunque, ma con orario del weekend e dei festivi. I sindacati dichiarano di voler farsi sentire per rivendicazioni salariali e denunciano un clima interno teso con ostilità tra sigle sindacali e accuse sulla gestione aziendale. Trovate sul nostro sito radionizza.it il comunicato per esteso di Ligne d'Azur con tutte le linee coinvolte nello sciopero per la giornata di mercoledì 22 luglio con percorsi e orari. Comunque è garantito il servizio di tram per il concerto di The Weeknd atteso all'Allianz Stadium di Nizza. Torniamo a parlare del vasto incendio che è divampato domenica 19 luglio a Taradò, siamo nel Var, che si è esteso fino a Darcs-sur-Argent. Sono circa 200 gli ettari interessati, una decina di abitazioni è stata danneggiata, 4 case completamente distrutte. Sono ancora impiegati 365 vigili del fuoco e mezzi aerei. L'origine del rogo è ancora da chiarire. Indagini della gendarmerie e del pubblico ministero sono in corso. Diverse aree sono state temporaneamente interdette. L'elettricità è stata ripristinata progressivamente in alcuni quartieri di Taradò e le visite alla città storica sono sospese per danni significativi. Il 9 luglio scorso il centro di loisir jeunesse de Moulins, alle Moulins a Nizza, ha festeggiato i suoi 50 anni. È stato fondato nel 1976 ed è il più vecchio centro di svago per giovani ancora operativo a Nizza. Alla celebrazione hanno partecipato i rappresentanti della polizia, autorità giudiziarie, amministrazioni locali e numerosi partner. Il centro de loisir jeunesse delle Moulins viene descritto come un presidio di prevenzione della delinquenza e di sostegno ai giovani in un quartiere sotto attenzione. Generazioni di ragazzi vi hanno trovato ascolto, progetti e percorsi di vita alternativi. Lo Stato ribadisce il suo sostegno alle azioni educative per favorire coesione sociale e opportunità. La sindaca di Menton, Alexandra Masson, di Rassemblement National, ha dichiarato di aver ricevuto, con grande sorpresa, una richiesta di parrainage da parte di Jean-Luc Mélenchon per la corsa presidenziale 2027. La notizia è stata diffusa con un video sui social. La Masson ha subito ribadito il suo sostegno al Rassemblement National e ha respinto l'ipotesi di dar seguito all'iniziativa, affermando che ci sono linee da non oltrepassare. La raccolta di 500 firme di eletti è la procedura prevista per la presentazione di un candidato. In passato alcuni sindaci hanno concesso parrainage per ragioni di pluralismo politico, ma a Menton la scelta appare nettamente diversa. Sulla Place du Casino a Monte Carlo, una Rolls Royce Cullinan ha urtato un pilone retrattile mentre questo stava emergendo per limitare l'accesso veicolare. Il SUV di lusso, che viaggiava a bassa velocità, ha riportato danni alla parte inferiore e una perdita di liquido di idroguida che ha macchiato la pavimentazione. Non ci sono stati feriti e il veicolo ha potuto lasciare il luogo. Il video dell'incidente è diventato virale e il mezzo richiederà probabilmente riparazioni molto costose. La meteo di martedì 21 luglio, giornata di sole in Costa Azzurra, allerta di Meteo France per rischio canicula, arancione nel Var, gialla nelle Alpi Marittime. Temperature minime attorno ai 23 gradi, le massime da Menton a Saint-Tropez varieranno tra i 33 e i 35 gradi. A Tenda sono possibili temporali, massima qui 26 gradi. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa inizia 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza e Centrale Milano, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che legano l'Italia e la Francia. Questa volta torniamo a raccontare una figura già citata in una precedente puntata sul mito di Saint-Tropez, che però merita un approfondimento. Sex symbol, icona di stile del cinema, della musica e in generale dello spettacolo, ci riferiamo a Brigitte Bardot, che non avrebbe nemmeno bisogno di essere presentata, ma che, per ricordare in parte la sua carriera musicale, introduciamo con una delle canzoni più note da lei realizzata, e cioè La Madrague.
2: Sur la

0: Nella carriera di Brigitte Bardot, la musica è sicuramente in secondo piano rispetto alla fama che ha ottenuto prima come modella e poi come attrice. Il suo impatto culturale sulla Francia e sul resto del mondo, però, è tale per cui non si poteva evitare un approfondimento di questo tipo. La canzone che avete appena sentito è del 1963, uscita circa un anno dopo l'inizio della carriera musicale di BB. La Madrague è il nome della casa sulla spiaggia di Saint-Tropez dell'attrice, a cui si dice gli autori del brano si siano ispirati per le atmosfere della canzone. La Bardot, infatti, era un interprete e si affidava ad altri autori che scrivessero e componessero per lei. Parlare dei suoi autori ci permette di introdurre la figura di Serge Gainsbourg, che per lei e con lei ha scritto Je t'aime, moi non plus.
1: Je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime.

Questa canzone era stata registrata originariamente nel 1967, nel pieno della relazione tra Gainsbourg e la Bardot. La versione che avete appena sentito, però, che è appunto la prima in assoluto, sarebbe stata pubblicata soltanto nel 1986. Questo pare su richiesta della stessa BB, che avrebbe voluto evitare il proliferare di ulteriori voci scandalistiche sulla sua relazione extraconiugale con Gainsbourg. Ai fini di The French Touch, però, quello che ci interessa sapere di questa canzone è che un'altra versione ha fatto un enorme scandalo in Italia, raggiungendo però contemporaneamente i primi posti della hit parade. Gainsbourg infatti non si era mai dato pace sulla mancata uscita della canzone e aveva fatto in modo di pubblicarla con un'altra interprete, e cioè Jane Birkin. Il problema era che, indipendentemente dalla figura femminile scelta come cantante, la canzone è fortemente erotica e questo fu percepito al tempo come inaccettabile secondo i canoni della RAI. Si creò allora un fortissimo scollamento tra quella che era la realtà del mercato discografico e l'informazione passata dalle televisioni e dalle radio più influenti del tempo. Mentre la canzone era ai primi posti delle classifiche di vendita, Lelio Luttazzi non poteva neanche nominarla all'interno del suo programma Hit Parade, che appunto elencava i maggiori successi discografici del momento. Ripercorrere tutta questa storia a ritroso significa rendersi conto dell'effetto che il personaggio di Brigitte Bardot aveva e ha sulla cultura popolare. Neanche in Italia si poteva sfuggire a questo fascino, ed è il motivo per cui ancora oggi, se a una festa vi ritrovaste coinvolti in un trenino, potreste sentire...

0: troppo buon.
1: Questa canzone è Brigitte Bardot, scritta da Miguel Gustavo e portata alla ribalta dal canto di Jorge Veiga, un altro pezzo che ha fatto il giro del mondo sfruttando il fascino di Brigitte. Ma non sono solo gli stranieri ad aver dedicato passaggi della propria musica alla Bardot. Basta guardare ad esempio a Porta Portese di Claudio Baglioni.

0: Questa canzone si trova all'interno di Questo piccolo grande amore, il gigantesco successo del 1972 di Baglioni, che è ancora ad oggi uno degli album più venduti nella storia della musica italiana. Il singolo omonimo è invece il più venduto in Italia di sempre, con 20 milioni di copie. E non dovremmo stupirci del fatto che all'interno di un prodotto che ha influenzato in maniera così importante la cultura italiana abbia trovato spazio il nome della cantante, attrice e modella francese. Per non limitarci solo al secolo scorso, però, è giusto ricordare anche un esempio più recente di musica della Bardot ripresa e riadattata in Italia. Mi riferisco al duetto tra la cantante romana Siria e Francesco Bianconi, uscito nel 2005 all'interno dell'album Non è peccato. I due hanno realizzato una propria cover del singolo Bonnie and Clyde, originariamente uscito nel 1968, sempre come risultato della produzione artistica della coppia Gainsbourg-Bardot.
1: Allora,

0: vi lascio ora l'ascolto di questa versione in italiano con Siria e Francesco Bianconi.
1: La storia di Jesse James forse la sapete già, com'è vissuto, come l'hanno fatto fuori. Vi è piaciuta, eh? Ne volete ancora? Allora, state a sentire la

un arrangiamento molto più a beat dell'originale e un testo in pieno stile Bianconi. Detto questo, il tempo a nostra disposizione è finito e come sempre io vi ringrazio di avermi ascoltato. Da Arturo Bolognini questo era The French Touch. Un saluto agli amici di Radio Nizza e di Centrale Milano. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che è un remix della Bonnie e Clyde di Gainsbourg originale di cui abbiamo appena parlato, realizzato da French Accent.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

this had to be. The winds of March that make my heart a dancer.

father. Into your hands I commend my spirit.

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

effetti non lo conosco, non so neanche chi sia. Che autonomia. Politicamente non mi inquadro, sono diffidente. E per propria scelta fuggo dalla persuasione occulta. Io fra l'altro non ce l'ho, ma anche di passaggio non la guardo mai, la televisione. Che autogestione. Mi dispiace proprio, non ne ho di sovrastrutture. Io non le accetto, le combatto, certamente mi controllo un po'. Gli altri fanno tutto, incoscienti, un po' deficienti, venduti, pecoroni, nel senso che...

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
1: Rock Wave.
2: Rock Wave.

Si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente. Per questa band, che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave, intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Questo è il brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

Questo è molto orecchiabile, con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitola "Have a Time to Let Go". Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola "Choosing Texas", fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

0: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Maxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo dichiara origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Olsen and Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

Duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Il nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Carsey Dead Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa, dal titolo Teens of Daniel's Joe's Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Nottwist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che ha anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rock Wave. Nottwist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Bentrovati a questa edizione speciale dell'Agenda della Costa Azzurra, dedicata ai fuochi d'artificio, e speciale nello speciale dedichiamo questo spazio al Festival Piromelodico di Cannes, con le varie proposte che troverete a Cannes nelle notti di luglio e agosto. Il festival è partito già da qualche tempo, è partito il 4 di luglio, c'è stato il primo appuntamento, e il 14 di luglio il secondo appuntamento per questo festival in cui si sfidano le migliori aziende pirotecniche internazionali con temi unici e spettacolari nella baia di Cannes. Si sono già esibiti i serbi il 4 e i polacchi il 14 luglio, e allora andiamo a mercoledì 22 luglio con la Cina e la compagnia Galaxy Pyrotechnics, con il titolo della serata alle ore 22 L'amore attraverso la galassia, ispirata al mito cinese del bovaro e della tessitrice celebrato ogni anno nella festa di Qixi. Lo show racconta un amore proibito separato dalla Via Lattea e riunito una volta l'anno grazie a un ponte di gazze. Musiche epiche cinesi si alterneranno a brani internazionali in un crescendo che culmina in un finale carico di speranza. Tanti brani, alcuni sono tradizionali cinesi del compositore Guan Dazhu, ma ci sono anche brani di John Williams come Duel of the Fates e ancora Je t'aime di Lara Fabian, probabilmente per i cinesi un omaggio alla Francia. Sempre a Cannes per il Festival Piromelodico, martedì 4 agosto alle ore 22 ci sarà la compagnia francese Aquarev con lo spettacolo Lux Abyssus, il canto dell'oceano. Un'immersione che parte dalle prime luci in superficie e scende fino alle profondità più misteriose del mare, tra la bellezza degli ecosistemi marini e la potenza degli elementi quando l'oceano si scatena in tempesta. Un vero omaggio al mare, alla sua bellezza e al suo equilibrio da custodire con cura. Tanti i brani in playlist, perché i fuochi saranno a tempo di musica e si spazierà dalla musica classica alla techno. Per esempio ci sarà Our Origin di Armin van Buuren, a proposito di musica elettronica, ma ci sarà anche un grande classico come La Mer di Charles Trenet. E ancora sabato 15 agosto la compagnia finlandese Joho Pyro Professional con Nebbia in fiamme. Una nebbia bassa avvolge la baia di Cannes mentre ritmi celtici e riletture di grandi classici si alterneranno a momenti di intensa malinconia e a improvvisi ritorni di energia. Un racconto in continua trasformazione che chiude con una pioggia dorata sul pubblico mentre la luce si spegne lentamente. Tanti i brani eseguiti, ovviamente registrati e mandati attraverso gli altoparlanti del festival, eseguiti da Ronan Hardiman, dalla Berlin Orchestra e dalla Trans-Siberian Orchestra. Si chiude lunedì 24 agosto con la serata della compagnia Fuori Concorso alle 22, sempre a Cannes per il Festival Piromelodico. Ci sarà la compagnia Flash Barrandov Special Effects della Repubblica Ceca con Tutto è scritto nelle stelle. Le stelle custodiscono da sempre passato e futuro, desideri e destini. Il viaggio proposto attraversa sonorità epiche, atmosfere cosmiche che richiamano celebri serie e film di fantascienza, fino a un finale che mescola energia e mistero senza mai perdere il filo del tema portante. In playlist Our Destiny e Hearth of Courage di Thomas Bergesen, ma anche Running Up the Hill di Kate Bush e I Fenn No More con We Care a Lot, per chiudere con Alice Cooper e I Am Always Chasing Rainbows. Perché vi diamo anche le playlist? Perché sono brani molto suggestivi. Senz'altro, quando sarete sotto la pioggia di fuochi d'artificio, verrete anche trascinati emotivamente dalla musica, e così sapete già che cosa ascolterete, o guardando sul vostro telefono quella sera, la sera dei fuochi, potrete andare a vedere qual è il brano che state ascoltando in quel momento e magari farà diventare una vostra personale playlist. Trovate quanto vi ho raccontato scritto nero su bianco online nello speciale Fuochi d'artificio piromelodici a Cannes, la guida completa e tutte le playlist per il 2026 sul sito radionizza.it. Uno speciale a cura di Marco Ugo Barsotti, Antonella Fava e
la mia voce che vi ha condotto fin qui è quella di Marco Casa. Un saluto e a presto con altri speciali dalla Costa Azzurra su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcasting.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
1: Io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Bentrovati a questa edizione speciale dell'Agenda della Costa Azzurra, dedicata ai fuochi d'artificio, e speciale nello speciale dedichiamo questo

0: Maxi Pyrotechnics con il titolo della serata alle ore 22 L'amore attraverso la galassia, ispirata al mito cinese del bovaro e della tessitrice celebrato ogni anno nella festa di Quixi. Lo show racconta un amore proibito separato dalla Via Lattea e riunito una volta l'anno grazie a un ponte di gazze. Musiche epiche cinesi si alterneranno a brani internazionali in un crescendo che culmina in un finale carico di speranza. Tanti brani, alcuni sono tradizionali cinesi del compositore Guan Dazhu, ma ci sono anche brani di John Williams come Duel of the Fates e ancora Je T'aime di Lara Fabian, probabilmente per i cinesi un omaggio alla Francia. Sempre a Cannes per il Festival Piromelodico, martedì 4 agosto alle ore 22 ci sarà la compagnia francese Aquarev con lo spettacolo Lux Abyssus, il canto dell'oceano, un'immersione che parte dalle prime luci in superficie e scende fino alle profondità più misteriose del mare, tra la bellezza degli ecosistemi marini e la potenza degli elementi quando l'oceano si scatena in tempesta, un vero omaggio al mare, alla sua bellezza e al suo equilibrio da custodire con cura. Tanti i brani in playlist perché i fuochi saranno a tempo di musica e si spazierà dalla musica classica alla techno. Per esempio ci sarà Our Origin di Armin Van Buuren a proposito di musica elettronica, ma ci sarà anche un grande classico come La Mer di Charles Trenet. E ancora sabato 15 agosto la compagnia finlandese Joho Pyro Professional con Nebbia in fiamme, una nebbia bassa avvolge la baia di Cannes mentre ritmi celtici e riletture di grandi classici si alterneranno a momenti di intensa malinconia e a improvvisi ritorni di energia, un racconto in continua trasformazione che chiude con una pioggia dorata sul pubblico mentre la luce si spegne lentamente. Tanti i brani eseguiti, ovviamente registrati e mandati attraverso gli altoparlanti del festival, eseguiti da Ronan Hardiman, dalla Berlin Orchestra e dalla Trans-Siberian Orchestra. Si chiude lunedì 24 agosto con la serata della compagnia fuori concorso alle 22, sempre a Cannes, per il Festival Piromelodico. Ci sarà la compagnia Flash Barrandov Special Effects della Repubblica Ceca con Tutto è scritto nelle stelle. Le stelle custodiscono da sempre passato e futuro, desideri e destini. Il viaggio proposto attraversa sonorità epiche, atmosfere cosmiche che richiamano celebri serie e film di fantascienza, fino a un finale che mescola energia e mistero senza mai perdere il filo del tema portante. In playlist Our Destiny e Hearth of Courage di Thomas Bergesen, ma anche Running Up the Hill di Kate Bush e I Fear No More con We Care A Lot, per chiudere con Alice Cooper e I Am Always Chasing Rainbows. Perché vi diamo anche le playlist? Perché sono brani molto suggestivi, senz'altro quando sarete sotto la pioggia di fuochi d'artificio verrete anche trascinati emotivamente dalla musica e così sapete già che cosa ascolterete o, guardando sul vostro telefono quella sera, la sera dei fuochi, potrete andare a vedere qual è il brano che state ascoltando in quel momento e magari farlo diventare una vostra personale playlist. Trovate quanto vi ho raccontato scritto nero su bianco online nello speciale Fuochi d'artificio piromelodici a Cannes, la guida completa e tutte le playlist per il 2026 sul sito radionizza.it, uno speciale a cura di Marco Ugo Barzotti, Antonella Fava e la mia voce che vi ha condotto fin qui è quella di Marco Casa. Un saluto e a presto con altri speciali dalla Costa Azzurra su radionizza.it e sulle maggiori piattaforme di podcasting.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Centrale Milano. Sono le ore della musica indipendente.

chiarissa. Una foglia bella tonda e carnosa, lucida. Un fiore di gelsomino e un frutto che appare come una prugna. Anche buona da mangiare per chi ama la cidognola. Eh già, ci sono piante non famose che sanno essere importanti senza fare tanto chiasso. Così, un po' come a volte sanno essere le persone intelligenti.

Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato.

Dopo la drammatica vigilia di Natale, Michele e il reparto si spostano fra le montagne del Tembien, dove le truppe etiopi resistono con tutte le forze. Le valli sono strette, le creste scoscese. Il reparto telegrafisti precede le colonne principali in avanscoperta, piantando pali e stendendo cavi sotto la minaccia costante del fuoco nemico.

Bello, non voglio pane, dammi piombo per il mio moschetto, c'è la terra del mio sacchetto che per oggi mi basterà. Colonnello, non voglio l'acqua, dammi il fuoco.

Zona del Tembien, 20 gennaio 1936, lettera numero 7. Angela amata, da giorni ci muoviamo tra queste montagne del Tembien, dove le truppe etiopi si preparano a resistere con tutte le forze. Le valli sono strette, le creste scoscese. È un labirinto di rocce e sentieri, dove ogni curva può nascondere un posto di tiro o un'imboscata. Il nostro reparto telegrafisti precede ancora le colonne principali, in avanscoperta con la compagnia di fucilieri alpini. Piantiamo pali ogni volta che conquistiamo un nuovo costone, poi stendiamo il cavo per le antenne e lo fissiamo con picchetti e sassi. Spesso dobbiamo lavorare piegati per non farci vedere dagli osservatori etiopi sulle cime opposte. Stefano è diventato l'uomo delle soluzioni improvvisate. Quando manca un riparo, usa un pezzo di stoffa. Quando il palo non tiene, ci lega attorno una vecchia cintura o una corda trovata in giro. Paolo, più prudente, controlla due volte ogni giunzione e tiene un quaderno dove segna i tratti più fragili della linea, come fosse una mappa dei nostri punti deboli. Controlliamo anche il vento e la sabbia che cancella tutto, tranne che i ricordi. L'altro ieri abbiamo assistito a un bombardamento dell'aviazione sulle posizioni etiopi. Gli aerei sono arrivati in formazione, scendendo bassi sulle creste, e poco dopo abbiamo visto salire colonne di fumo scuro. Non ti descriverò i dettagli, Angela. Basti sapere che quando il comando ci ha telegrafato «obiettivo colpito, avanzata possibile», nessuno di noi ha esultato davvero. La notte, attorno al fuoco, le conversazioni sono cambiate. Si parla meno di gloria e più di sopravvivenza. Stefano dice che se riusciremo a tornare non si lamenterà mai più del freddo di Milano. Paolo sogna un piccolo bar dove servire vino e raccontare storie, ma ogni tanto si interrompe a metà frase, come se avesse paura di tentare la sorte facendosi vedere troppo vivo. Ci aggrappiamo sempre di più alle speranze che alle certezze. Dalla radio arrivano notizie di grandi concentrazioni di gruppi etiopi più a sud. Sappiamo che si sta preparando una battaglia di cui parlano tutti a bassa voce. Il capitano ci ha detto solo questo. Ci servirà ogni filo, ogni antenna, ogni uomo e ogni goccia di coraggio che avete. Allora ho pensato a te. Perché è lì che vado a cercare quel poco di coraggio che mi resta quando le mani iniziano a tremare sul tasto e sulla penna? Ti tengo con me in ogni passo su queste rocce. Tuo Michele.

0: so, ma laggiù questo è certo però.
1: C'era una volta il Debus e adesso non c'è più.
2: Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la volontà di andare avanti nonostante essa. Anonimo.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Bentornati a bordo, penultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, che sta letteralmente evaporando dal caldo. Due dischi, gli ultimi due dischi italiani per questa stagione, perché amici, settimana prossima ultima puntata con i Jethro Tull, non aggiungo altro, punto a capo, partiamo da qui. Brusco lo conosciamo tutti, quei tormentoni, quel suono, quella grandissima cultura che arriva dal reggae e poi fa il giro di tantissima altra contaminazione. E infatti in questo ultimo disco dal titolo croccante sfoggia un modo da cantautore per niente trascurabile, anzi è l'ennesima faccia che tanto mi piace sin dal primo ascolto. Partiamo da qui a Trans Europe Express, con noi, con voi c'è Brusco. Ciao Giovanni.
2: Ciao, piacere mio.
0: Ma che bello, come stai? Che si fa a Roma?
2: Ma guarda, sto facendo, in realtà sto scrivendo delle, diciamo, dei dubplate. I dubplate sono una cosa che si fa nel mondo reggae, in cui si customizza una canzone per dei DJ o dei sound system che poi la suonano alle serate. E allora domani, visto che c'è una dub session, devo farne una quindicina. E stiamo facendo sta roba.
0: Beh, non sei nuovo a questo esperimento, a questo esercizio. E quindi, insomma, senti, parto da qui. Le piccole emozioni che la vita mi dà sono le mie grandi conquiste. Scusa se mi permetto, sempre corro dentro il mio ascolto personale, il mio sentire. Questa frase è il vero, per me il vero manifesto di questo disco. L'ho trovato un disco semplice, diretto, acqua e sapone, di emozioni piccole, di frasi se vuoi comuni ma decisamente potenti. A te la palla.
2: Guarda, è esattamente quello che mi auguravo di raggiungere. No, a parte quello che dici tu, che sicuramente mi fa piacere, però nel senso che ci sono diverse modalità sia di scrittura sia di interpretazione. Ti faccio un esempio proprio banale. Poco prima che uscisse il disco è uscita la puntata della mia partecipazione ad un podcast solitamente dedicato a rapper, trapper, eccetera. Vabbè, che si chiama Real Talk, molti lo conoscono, che ha fatto una costola reggae che si chiama Darkshot. In quella circostanza ho fatto tutt'altro, cioè ho fatto una roba più con le punchline, una roba più usa e getta, per così dire, che è piaciuta molto per quella circostanza. Però, quindi è una cosa che mi diverto a fare, che so fare, che l'ho fatta tante volte. Però quando si fa, secondo me, un album, invece la modalità di scrittura deve essere diversa, perché la speranza è quella che le canzoni non vengano ascoltate una volta, ma che entrino a far parte della vita delle persone che l'ascoltano. Okay? E in questo senso cercare, anche rinunciando a degli esercizi stilistici tanto apprezzati nella contemporaneità, però cercare un linguaggio semplice, diretto, che più che nella forma arrivi grazie ai contenuti, era un po' l'obiettivo di questo disco. E sono contento che tante persone mi hanno proprio hanno apprezzato, insomma, questa cosa, e mi hanno detto che queste canzoni gli sono arrivate.
0: Ma arrivano tantissimo, perché secondo me il dialogo, anche per chi come me fuori dalla zona di comfort del reggae e di tutte le contaminazioni affini, è un dialogo semplice di classicismi, però la parola qui è fondamentale. Non so se forse è il tuo momento più d'autore, più impegnato. Pensiamo a Leggende, altro brano che mi è piaciuto tantissimo. Sotto sotto io ci vedo anche un impegno sociale. Siamo un po' tutti fuori dalla storia che si insegna, se ci pensi.
2: Vabbè, ora non voglio fare quello che rivendica le cose, però diciamo, io l'impegno, se c'è uno che ha sempre avuto un impegno sociale, diciamo, sono io e quelli che fanno reggae.
0: Certo. No,
2: te lo dico solo così, dai, ora mi allargo un attimo, solo perché quando sento persone che vengono intervistate, che chiedono che gli artisti prendano una posizione in merito a tematiche sociali, no? Sì, per esempio, che è una cosa che io reputo bella, per carità, però io penso che l'artista innanzitutto ha la sua arte per prendere una posizione, che non vuol dire necessariamente una posizione politica o un impegno, semplicemente esprimere attraverso la propria visione del mondo quella che è la sua sensibilità che poi può essere più o meno chiaro, ma insomma ti fa capire anche come la vede su argomenti di portata certo, più grande. Quindi certo, questo è così. Diciamo che in canzoni come Leggende più che altro, ma anche in un altro paio di canzoni, mi piace affrontare proprio la tematica del fallimento,
0: sì,
2: perché
0: sì,
2: viviamo in un mondo che esalta tanto dei successi, spesso interpretando per successi delle cose che sono assolutamente effimere e sempre cose super materiali, cioè non sono mai, diciamo, il successo di quello che fa la vita, che voleva fare e che è felice di farla, anche se questo vuol dire insegnare alle medie, anche se questo vuol dire certo, avere 2 mesi di vacanza e fare il lavoro che dà certo, solo 2.000 euro al mese. Quindi diciamo già l'idea del successo secondo me è sbagliata, ma soprattutto è importante condividere quelli che sono i fallimenti che tutti noi attraversiamo, proprio perché sono qualcosa che ci accomuna. Se invece noi pensiamo di trovare una vicinanza con chi ottiene dei successi, beh, il successo come viene inteso oggi lo raggiungono una persona su 1 milione, invece il fallimento riguarda tutti noi, compresa vero, quella persona vero, su 1 milione. E spesso diciamo, non so, mi ricordo chi ha detto questa frase che trovo bellissima, che il vero successo è quello di trovare le energie per non arrendersi tra un fallimento e l'altro. Ecco, questo secondo me dovrebbe bello, essere la nostra bellissimo, idea di successo.
0: Ti facevo questa domanda perché nel disco ci sono tanti momenti come Reggae Me Off in 80, insomma, in parlo di impegno sociale, perché non di politico, non di partito, non di schieramento, ma di cultura, perché il reggae, e qua correggimi se sbaglio, negli anni oramai andati significava anche avere identità, una certa identità, non appunto tanto politica quanto proprio sociale, culturale, spirituale, di appartenenza. E oggi secondo te il reggae significa ancora tutto questo?
2: Oddio, guarda, qui in realtà andiamo incontro a un ambito complesso, perché diciamo che io per reggae, per semplificare, intendo tutta la musica che proviene dalla Giamaica. Okay, quindi, diciamo, questa okay, è la mia idea del reggae. Poi il reggae viene fatto anche altrove, in Italia, in Europa, in Giappone, in America, però diciamo che in Giamaica c'è sia, diciamo, quello che viene inteso, quello che viene associato a Bob Marley, ok?
0: Sì, sì.
2: Quindi un roots reggae che ormai, diciamo, come sonorità non si pratica più da decenni. E poi ci sta la dancehall, mentre che è una roba, perché chi è meno avvezzo, diciamo, è simile al reggaeton, perché il reggaeton gli ha rubato tutto. Quindi diciamo, prima c'è stata la dancehall e poi sono nati reggaeton, cumbia, dembow, che prende proprio il nome da parte di una canzone di Shabba Ranks, che è un artista dancehall giamaicano degli anni 90. E diciamo che nella dancehall più o meno si parla delle stesse cose di cui si parla nel rap americano, quindi cioè pistole, la figa, che tipo. Quindi diciamo che spesso è un po' una mistificazione nostra quella di associare il reggae a un certo tipo di buonismo, non è necessariamente così,
0: okay.
2: Però tradizionalmente è correttissimo dire che in Italia chi ha fatto reggae, insomma, ha sempre avuto un'attenzione per le tematiche sociali, okay, e per diciamo quel un riscatto che non fosse il riscatto individuale, qui parliamo sempre del successo come veniva interpretato prima, ma che fosse un riscatto collettivo, cioè che per stare bene io devono star bene pure quelli che mi stanno intorno,
0: certo,
2: sennò difficilmente riesco a vivere isolato dal mondo ed essere felice. E diciamo che in questo senso quelli che in Italia fanno reggae, io direi fortunatamente, però poi quello è pure relativo, sono gusti, sono rimasti abbastanza fedeli a questa idea, insomma, sia quelli di anni fa come i Soul Sound System, sia quelli che sono emersi recentemente come i miei amici in cantina. Diciamo, tutti noi abbiamo quantomeno una visione del mondo inclusiva, pacifista, presa bene.
0: E io me la vado a pescare, Viaggio Leggero, brano che chiude il viaggio appunto di questo nuovo disco di Brusco, visto che questa è una puntata dall'anima molto acustica. Brusco, grazie di cuore, grazie per essere stato con me e con noi qui a Trans Europe Express.
2: Grazie, è stato un grandissimo piacere.

0: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: E questa era Viaggio Leggero, brano che chiude l'ascolto di Croccante, il nuovo grandioso disco di Brusco. Voltiamo pagina, torniamo però sempre in viaggio qui sul Trans Europe Express. Andiamo sulla vetta delle grandi montagne del nord, visione poetica che corre parallela al nuovo doppio disco di versioni live acustiche per un tratto registrate tra i cementi di Genova e appena più elettriche nelle versioni appunto ad alta quota, disco che corona il lavoro di un docufilm, ne fa appunto colonna sonora, dal titolo Meganoidi on the Rocks. Cercatelo, un doppio LP che non possiamo perdere perché i Meganoidi fanno parte della nostra storia. Con me, con noi qui a Trans Europe Express c'è quella tromba che in Zeta Reticoli mi è divenuta immortale. Con noi per i Meganoidi c'è Luca Guercio. Ciao Luca.
2: Ciao, eccomi qua.
1: Ciao, ciao, che piacere. Come stanno i Meganoidi? Come state?
2: Ma i Meganoidi stanno bene.
1: Dai.
2: Pur essendo genovesi non si lamentano.
1: Dove ti trovi? Genova, resto del mondo? Mi piace sempre sapere un po' geolocalizzare le voci.
2: Esatto.
1: Ti trovi a Genova, sì?
2: Sì, in questo momento sì, sono a Genova.
1: Senti una cosa, Meganoidi on the Rocks, questo ovviamente è il cuore della nostra chiacchierata, il docufilm, ma anche tanto per dire il disco in allegato, vinile celeste, sì, ma sì. Insomma le cose si fanno come Dio comanda, ma la scusa è buona, buonissima per lanciarti subito su un terreno minato, sì, che sono sicuro amerai, i centri sociali. Ora, sì, i centri sociali, che sono stati una benedizione per gli esordi dei Meganoidi, penso che insomma la vostra storia sia un manifesto di tutto quello che forse, e qui ti lancio il mio pensiero, puoi farne quello che vuoi, che è tutto quello che dovremmo tornare a restituire al tessuto di una città.
2: Assolutamente.
1: Cioè, guarda che la vostra storia è emblematica in questo, nel ruolo che hanno avuto i centri sociali. Partiamo da qua.
2: Che allora, dice? Assolutamente, mi trovo assolutamente d'accordo. Io credo che i centri sociali come laboratorio di aggregazione, anche di reparto Formula 1 della musica, nel senso che si sperimentava tanto, quindi c'era la possibilità di far crescere col tempo un tessuto di persone, di pubblico che ti dava l'opportunità in qualche modo di avere una sorta di tua piccola nicchia, cosa che adesso non è più possibile avere. Il circuito per riuscire ad arrivare alle persone è il web, è la viralità, sono i talent, sono altre mille cose, ed è sempre più difficile riuscire ad arrivare alle persone sporcandosi le mani con i cavi, con i viaggi, con i chilometri, con delle serate andate anche malissimo, magari davanti a zero persone, perché fa parte del nervo poi dell'artista riuscire a vincere anche, cioè le paure si vincono affrontando degli incubi, di questo lavoro, non è che si, quindi il fatto che siano stati completamente abbattuti, chiusi i centri sociali, è una grave perdita per la cultura, per l'aggregazione e per la sensibilità sociale in generale.
1: Certo. Senti, correggimi se sbaglio, però siamo all'alba dei 30 anni di carriera.
2: Sì.
1: Giusto, no? E questo disco, ti consegno una domanda che forse sembra banale, ma la metto nelle mani giuste: perché ora e non l'anno prossimo? Cioè, che cosa ha dato il là a fare il punto della storia con il docufilm, poi con il disco di cui parleremo, insomma, perché ora?
2: Sì. Ma perché era un'idea matura.
1: Ah, okay.
2: Ci sono alcune cose che molti aspettano la ricorrenza, ci sono quelli che ti fanno ti portano una scatola di cioccolatini al tuo compleanno. Io le porto quando mi pare.
1: Dai, che meraviglia. Questo lo dico sempre anche io. Ma sai,
2: quindi è nato adesso, perché si era creata la situazione giusta per farlo.
1: Bellissimo.
2: Con delle persone che adoro, che sono la squadra di Beppe Pratania a Genova, che il produttore, Andrea Morgan a Trento, che ad Arco a Trento, che ha fatto la regia. Si è creata questa squadra qua, questa gran voglia di lavorare insieme, e l'obiettivo era quello proprio di fare una sorta di Greatest Hits Live con un inedito, sì, ed è quello che abbiamo fatto, però evitando completamente la tipica struttura narrativa del documentario esaustivo, perché è assolutamente un docufilm emozionale, dove si parla del nostro amore nei confronti del pubblico, del nostro rispetto totale per le persone che lavorano in questo settore, dallo staff, dai promoter e tutto. Quindi tutto quello che normalmente non arriva alle persone. Si parla di autoproduzione, si parla di voglia di andare avanti, non si parla di Luigino l'altro ieri ha fatto questo.
1: È fatto
2: proprio in maniera tale per aprire la porta su qualcosa che normalmente non riesci a vedere in un progetto musicale, perché tutto il resto è online, immagini di repertorio, videoclip, è tutto lì, non c'è bisogno di farlo rivedere, perché poi spesso e volentieri si vedono dei docufilm o delle cose che è un taglia e cuci di quello già visto. Sembra quasi un compitino per dire ok, l'ho fatto, ma non... Invece sta qua voleva essere una cosa nuova, più artistica che esaustiva, cioè non assolutamente, anche perché altrimenti la storia di una band di 28 anni che si avvicina ai 30, non so quanto debba servire, però una 3-4 puntate di roba, cioè.
1: Ma certo, assolutamente. Guarda, io in realtà ti ho fatto quella domanda perché avevo già la mia di risposta, e ti rispondo citandovi appunto, portando l'inedito. A volte è un silenzio che è lì che aspetta, pronto a raccontare la verità sulla concreta meta.
2: Esatto.
1: Cioè, è quando un docufilm serviva, secondo me, per raccontare la verità, che lì non c'è tempo, non c'è ricorrenza da aspettare.
2: Esatto, la meta è quello, cioè il fatto che dopo 28 anni siamo qui ancora con la voglia di suonare, di farci chilometri senza dover per forza rincorrere quello che stanno facendo ormai tutti, i numeri.
1: Vero, bellissimo.
2: La gente rincorre i numeri, non rincorre lo sguardo, il sorriso delle persone. È quello che devi rincorrere.
1: Vero.
2: Quando l'altra sera noi abbiamo suonato a Piacenza ad una festa bellissima, era pieno di gente, questa cosa qua, vabbè, fa piacere per un artista, però ti posso assicurare che le prime due file erano ragazzi tra i 16 e i 19 anni, che non sono figli di persone che ci hanno ascoltato, ma persone che ci hanno detto chiaramente no, ritornando poi al fatto che comunque la modernità a volte può essere una cosa bella, no, vi ho scoperto perché alla fine mi è arrivato come consigliato su Spotify, alla fine mi sono ascoltato tutta la discografia, ma che bello, c'è gente magari che ci conosceva da un annetto a questa parte.
1: Vero, meraviglioso.
2: È meravigliosa sta cosa qua, perché dici è stupendo, ragazzi, facce giovani, facce belle, gente che la vedi hanno un'età in cui potrebbero pensare di avere il mondo in pugno, ma è una generazione in realtà che si rende conto che in mano ha poco e desidera tanto, ha tanta fame, quindi viva le nuove generazioni, viva la gioventù. Guarda
1: proprio... hai detto una cosa bellissima, io la cavalco a pieno, e cioè che poi alla fine il disco, il docufilm, questa metà acustica fatta a Genova, l'altra più elettrica fatta tra le rocce delle Dolomiti, è tutto online, andiamola a vedere. Io correrei un attimo a latere, perché ho la fortuna di parlare con te, con i Meganoidi, e io penso che siete uno di quei pochi gruppi, pochi gruppi italiani, che non possono prescindere assolutamente dal contesto storico in cui siete nati, quindi la fine degli anni 90, cioè non siete il frutto di quella Genova lì, di quell'Italia lì, ma ne siete stati proprio la voce, l'inevitabile conseguenza. Non so come spiegarmelo. Oggi non solo Genova, il mondo intero è talmente cambiato, tanta fretta, numeri, appunto, quello che dici tu. E voi come state come Meganoidi? Come vi siete tradotti, oppure come questo disco? Wow, Natur, siete veri, punto, siamo così.
2: Sì, guarda, noi abbiamo semplicemente cercato di di essere sempre vicini alla parte più vera di noi, che è la parte più emotiva, cioè l'emotività, cioè abbiamo sempre gestito le cose forse con poca razionalità, perché noi veniamo da un periodo storico in cui con i nostri numeri avremmo potuto, non avevamo bisogno di chiedere contratti discografici o altro, ce li proponevano.
1: Beh, certo.
2: Noi siamo rimasti indipendenti, non perché pensiamo che l'indipendenza sia meglio in assoluto, lo era meglio per noi.
1: Ma certo,
2: perché noi saremmo spariti perché non avevamo il nervo, il pelo sullo stomaco e la capacità di gestire qualcosa di più grande di noi. Quindi abbiamo affrontato le cose come farebbe noi siamo una piccola attività.
1: Certo.
2: Una piccola attività imprenditoriale di fatto, quindi come il piccolo fruttarolo dice: io preferisco stare nel mio e vendere, controllare che i meloni che vendo siano buoni, le pesche, voglio vendere frutta di stagione, e noi in qualche modo abbiamo aderito a quella passione, certo, quella lealtà lì nei confronti della clientela che in realtà è il nostro pubblico, e poi abbiamo scoperto quegli anni che è la più bella famiglia che potessimo avere.
1: E da gocce, supereroi, Zeta Reticoli, insomma, questo disco ci regala un viaggio di nostalgia, ma anche di grande storia della nostra tradizione indipendente, underground, veramente underground. Il nuovo disco dei Meganoidi, c'è anche l'inedito sulla vetta, noi ce l'andiamo ad ascoltare, andate a vedere il docufilm, il videoclip che troviamo in rete. Meganoidi, Luca, grazie di cuore per essere stati con me.
2: Grazie a te, Paolo. Grazie.

0: raccontare.
1: E questa era Sulla Vetta, il brano inedito che troviamo dentro il nuovo doppio disco dei Meganoidi. Grazie a loro, grazie a Brusco per esserci stati. Trans-Europe Express finisce qui, settimana prossima torna per l'ultima grande puntata. Un'altra grandiosa monografia ci aspetta, di cui sono emozionatissimo. In occasione del loro tour mondiale riesco a braccare per qualche minuto, per una lunga conversazione, il grandissimo Ian Anderson dei Jethro Tull, e non aggiungo altro. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao.

Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Ciao, sono Marco. Anch'io sento Radio Centrale Milano.
1: Si sono presi il nostro

0: Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga, mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi. Ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti.
1: Ciao, sono Marco, anch'io sento Radio Centrale Milano.

sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.

Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor caramba, e vedo ritornarmene un po' in giù. Ti te nascio e te parla spagnolo, mi sono nascio senese e non che mollo.

0: grazie. Molto grazie.
1: Anche Luciano Macchia Kruner ascolta Radio Centrale Milano.